0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Bastard.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

dreamed of.

Thank you.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: the world hurtles by. Can we climb higher?
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Camina Ciuccio, camina. Non ti appoggiare che devi uscire. Camina Ciuccio, camina. Non ti appoggiare che devi uscire. Camina Ciuccio, camina. Non ti appoggiare che devi uscire. E studa di 100 pulù. Lascia cantare per tanti e là. Camina Ciuccio,

0: da Ciuccio Canino.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network sono le 6.30. Undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino allo stretto di Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Washington ha detto di aver colpito principalmente infrastrutture militari. Attacchi questi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra con l'Iran sono 18, mentre il segretario della difesa Hegseth ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hegseth ha chiesto ieri più fondi per proseguire le operazioni pari a 67 miliardi di dollari.
3: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale venne definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonista di quel blitz. Ieri sera alla fiaccolata c'erano centinaia di persone, la sindaca di Genova Silvia Salis, presente anche alcune delle vittime del pestaggio della polizia.
2: Il comportamento di poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde e poi protocolli di contenimento e di intervento. Parte da questi elementi l'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir. L'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. Oggi intanto sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del 43enne.
3: E a tenere banco in queste ore è anche la questione politica, l'attacco della destra alle opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni ha attaccato il sindaco di Bologna, Lepore, colpevole per Meloni di aver organizzato la piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Dopo quella manifestazione ci sono state 4 ore di scontri nel centro della città tra gruppi di manifestanti autonomi rispetto alla piazza convocata da Lepore e polizia. A Meloni ha replicato la segretaria del PD Elly Schlein e ieri sera Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
2: Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski dopo le proteste degli ultimi giorni scoppiate dopo la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Questo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa, estromesso per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra.
3: Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone, avrebbe detto Trump. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. Il legame tra Infantino e Trump è stato evidente in diverse occasioni, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente americano nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi.
2: Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, lo ha detto il sindaco di New York Zoran Mamdani dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano nel caso di un suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mamdani, aggiungendo che è il governo federale ad averne l'autorità. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: ha chiuso via con sé il divieto di credere a questa bugia.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La destra all'assalto delle opposizioni accusate di fomentare odio e violenza contro la polizia. Il birino c'è il sindaco di Bologna Lepore, per la destra responsabile degli scontri in città dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir. La segretaria del PD Elly Schlein con il sindaco ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Ci sono l'intervento dei sanitari e i protocolli di contenimento dei poliziotti nell'indagine della procura per la morte del 43enne. Per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico si sarebbe salvato, ma il medico non c'era perché la chiamata era stata segnata in codice verde. Si sono chiuse ieri sera con una fiaccolata fino alla scuola Diaz le iniziative per ricordare il G8 di Genova. In manifestazione anche diverse delle persone massacrate di botte dalla polizia mentre dormivano nella scuola. Undicesima notte di raid tra Stati Uniti e Iran. I raid americani colpiscono la costa vicino Hormuz. Suonano le sirene a Teheran, nuovo attacco anche contro il Kuwait. L'amministrazione Trump chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. Dopo l'ex ministro della difesa, Zelensky licenzia anche il comandante in capo dell'esercito ucraino. Nuovo terremoto ai vertici della difesa dopo giorni di proteste. Il presidente statunitense vuole Infantino come prossimo segretario generale dell'ONU, lo riportano indiscrezioni della stampa. I rapporti tra Trump e il capo della FIFA sono da tempo al centro di polemiche, l'ultimo caso riguarda il cartellino rosso annullato in favore degli Stati Uniti ai mondiali. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30, una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

L'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir parte dall'intervento dei sanitari e dai protocolli di contenimento dei poliziotti. Per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico, il 43enne si sarebbe salvato. Ma il medico non c'era perché la chiamata era stata assegnata in codice verde. A destra l'assalto delle opposizioni accusate di fomentare odio e violenza contro la polizia. Nel mirino c'è il sindaco di Bologna Lepore, per la destra responsabile anche degli scontri in città lunedì notte. La segretaria del PD Schlein difende il sindaco, ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Si sono chiuse ieri sera con una fiaccolata fino alla scuola Diaz le iniziative per ricordare il G8 di Genova. In manifestazione anche diverse vittime della polizia. Undicesima notte di raid tra Stati Uniti e Iran. I raid americani colpiscono la costa vicino Hormuz. Suonano le sirene a Teheran. Nuovo attacco anche contro il Kuwait. L'amministrazione Trump intanto chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. Dopo l'ex ministro della difesa, Zelensky licenzia anche il comandante in capo dell'esercito ucraino. Nuovo terremoto ai vertici della difesa dopo giorni di proteste.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La campagna della destra contro le opposizioni e l'inchiesta della procura. Bologna è al centro delle questioni politiche nazionali dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Partiamo dalle indagini sulla morte del 43enne domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. In attesa dell'autopsia, l'incarico verrà conferito oggi. La procura ha avviato accertamenti a partire dall'iter dell'intervento dei sanitari. La chiamata al 118 assegnata con il codice verde, quindi senza un medico dell'ambulanza ma solo con i volontari. Sotto indagine anche le procedure che i poliziotti devono seguire quando immobilizzano qualcuno in stato di alterazione. Il tutto è complicato dallo scudo penale sugli agenti introdotto dal governo Meloni. Ascoltiamo l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, che ieri ha presentato un esposto in procura su tutti i soggetti coinvolti nella morte del 43enne.
1: Questo registro 45 bis, questo scudo è tragicomico, dal punto di vista giuridico è veramente tragicomico per tutti, sia per gli indagati che per o pseudotali e sia anche per le persone e soprattutto per le persone offese.
2: Senta, lei ha fatto anche un'altra ipotesi sul fatto che Fakir potrebbe non essere morto nel momento della compressione ma in un momento successivo.
1: Sì, io mi sono limitato ad ascoltare molto attentamente i dialoghi della parte finale del video e effettivamente quelle parole che ho riportato a mio avviso si sentono, soprattutto quelle che attengono alla respirazione. Però il problema è questo: stavano dicendo il vero o se la stavano raccontando? Ve la dico in maniera molto chiara. In entrambe le situazioni, in entrambe le ipotesi, la situazione sarebbe grave. Grave se stavano dicendo il vero, perché c'è una missione di soccorso, una persona che è agonizzante sull'asfalto, continua a rimanere prona, continua a rimanere legata mani e piedi, abbandonata da tutti, lasciata lì. Mm-hmm. Cioè, veramente, non so, deve far riflettere, ecco, quantomeno dal punto di vista disciplinare. Noi abbiamo fatto un esposto generico, non contro i sanitari, ma sulle responsabilità di tutti, diciamo così, che sono stati interessati a questo intervento, agenti e sanitari. Dopodiché stiamo a vedere.
0: E la destra è scatenata in questi giorni contro le opposizioni, accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di legittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore è accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Ieri ha parlato anche l'altro leader del campo largo, Conte, su Fakir andare in fondo, ma no agli attacchi alle forze di polizia in piazza, il servizio di Luigi Ambrosio.
3: Se qualcuno pensava che la contesa fosse solo tra Salvini e Vannacci, ieri ha avuto la conferma che anche Meloni è protagonista di questa campagna elettorale della destra, giocata sull'aggressione continua delle opposizioni e sui toni estremi. Un clima violento a cui la Presidente del Consiglio non si sottrae. A Bologna la città ha reagito subito con una mobilitazione democratica alla morte di un cittadino durante un intervento della polizia e Meloni ha attaccato il sindaco, reo di avere convocato la piazza. Lepore è stato accusato degli scontri successivi davanti alla prefettura, fingendo di ignorare che chi ha partecipato a quel corteo non è certo vicino al sindaco, ma non importa, l'obiettivo è criminalizzare l'opposizione parlamentare, additarla come nemica del popolo che si difende a mano armata dai criminali e come nemica della polizia. Il video di Vannacci è un consapevole inondare il campo di merda, per citare Steve Bannon, il teorico della slopaganda, la propaganda trash fondata sul falso e i contenuti tossici. Meloni, con le sue parole, ha additato le opposizioni come nemici politici. Bologna e il gioielliere sono episodi di una campagna elettorale che sarà durissima. Una parola, ieri sera, è arrivata da Giuseppe Conte. L'opposizione dovrà trovare un linguaggio comune e fermo per non lasciarsi travolgere.
0: Come sentivate, l'altro caso di cronaca a tenere banco in questi giorni è quello della condanna per duplice omicidio del gioielliere Roggero, diventato una bandiera della destra e della campagna per l'ampliamento della legittima difesa. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato minacce ai magistrati che stanno seguendo il caso Roggero. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM.
4: Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata, sia come fatto concreto che a livello giudiziario, attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Rinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, 2 omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi facendo il suo lavoro ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
0: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale viene definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonisti di quel blitz. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista massacrato di botte anche lui alla Diaz 25 anni fa.
5: Ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria contemporanea, un luogo che ci parla ancora per tantissime cose, parlando della morte di Abdel Rahim 2 giorni fa a Bologna. Stiamo arrivando alla scuola, siamo a poche centinaia di metri, dietro uno striscione che chiede verità e giustizia per Genova, uno striscione del nostro comitato, che è portato da un gruppo delle persone dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena, sono persone che sono ritornate per questi 25 anni. Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale, ci sono quelli che c'erano all'epoca ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento, c'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei, quindi è una bella risposta, credo, come dire, un segnale di consapevolezza che viene da questa città e che cerca di parlare al resto d'Italia.
0: 11ª notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani anche stanotte si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino allo stretto di Hormuz, con le sirene che però hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra sono 18, mentre il segretario della difesa Hegseth ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hegseth ha chiesto ieri più fondi, pari a 67 miliardi di dollari, per proseguire le operazioni militari. In diretta con noi Farian Sabai. Buongiorno Farianna.
6: Sì, buongiorno a tutti. Continua la guerra da Stati Uniti e Iran. Come dicevate da studio, per 11ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran prendendo di mira infrastrutture militari con l'obiettivo di impedire ulteriormente all'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, ma a essere colpite sono anche le infrastrutture civili. Nella notte la difesa antiaerea è entrata in funzione a Teheran, esplosioni si sono sentite a Bushehr nel sud-ovest, dove si trova l'unica centrale elettrica dell'Iran, l'unica centrale nucleare a scopi civili per produrre elettricità. Bombardamenti americani anche nel sud e nel nord-ovest dell'Iran. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio, concedere all'Iran il controllo dello stretto di Hormuz sarebbe un precedente pericoloso con ripercussioni al di là del Medio Oriente. E sono 2 le navi che non avevano concordato il passaggio con Teheran e quindi sono state fermate nelle ultime ore. Lunedì l'Iran aveva colpito diverse centrali elettriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait, il Bahrain ha invece intercettato i missili iraniani. Il segretario di Stato americano Pete Hegseth ha dichiarato che la guerra è costata finora agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari, a metà maggio la stima era di 29 miliardi di dollari. Ora la richiesta di Trump per il Pentagono è di ulteriore 67 miliardi di dollari per finire il lavoro. Per il presidente americano l'Iran avrà bisogno di 20-25 anni per ricostruire le infrastrutture. Trump lavora su più fronti. Al Libano ha promesso di riprendere i voli diretti su Beirut, che erano stati interrotti negli anni Ottanta, e ha detto che si occuperà anche degli Houthi yemeniti, filo iraniani, che minacciano i porti sauditi. In questo quadro pericoloso e complesso, il premier pakistano Shehbaz Sharif invita alla calma e rassicura il ministro dell'interno iraniano Iskandar Momeni. Islamabad continuerà a lavorare come mediatore per giungere a un accordo. È tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie Farian. E mentre Trump, lo sentivate, chiede più soldi per la guerra contro l'Iran, i tagli dell'amministrazione sulla sanità e le politiche anti-day, cioè contro diversità, equità e inclusione, stanno avendo un forte impatto soprattutto sulla lotta all'HIV. Ascoltiamo il servizio del nostro Roberto Festa.
7: 1700 centri medici chiusi, calo drammatico nelle attività di prevenzione e di trattamento. Sono tra gli effetti dei tagli che a partire dal 2025 l'amministrazione di Donald Trump ha effettuato ai programmi per la lotta contro l'HIV. I dati verranno presentati la settimana prossima ad una conferenza internazionale sull'AIDS a Rio de Janeiro e mostrano quanto devastante siano state a livello globale le nuove politiche sanitarie dell'amministrazione americana. Il programma colpito dai tagli, si tratta in particolare del President's Emergency Plan for AIDS Relief, creato nel 2003 durante la presidenza di George W. Bush, ha salvato in questi anni circa 26 milioni di vite in tutto il mondo. Con la riduzione dei fondi a partire dal 2025 le cose sono cambiate. Migliaia di persone degli staff medici sono state licenziate e per uniformarsi alle politiche del governo di Washington contro diversità e contro inclusione, tre quarti dei gruppi che ricevevano i fondi hanno interrotto l'erogazione dei servizi a prostitute, omosessuali, persone transgender, tossicodipendenti. Nel 2025 comunque anche 77.000 bambini in meno rispetto al 2020 hanno ricevuto trattamenti legati all'HIV, una situazione che gli esperti definiscono appunto devastante e che lo smantellamento dello USAID, cioè l'Agenzia per gli Aiuti Internazionali degli Stati Uniti, ha reso ancora più drammatica.
0: E proprio Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Lo riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà l'incarico alla fine di dicembre. I rapporti tra Infantino e Trump sono stati più volte oggetto di critiche, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente statunitense nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi. Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Questo nuovo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa Fyodorov, estromesso questa settimana per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra. E la Francia è il primo paese europeo a vietare i social ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha adottato ieri una legge che entrerà in vigore a settembre, impone alle piattaforme sistemi di verifica dell'età e include anche il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori. E concludiamo proprio con la Francia, dove ha raccolto più di 50.000 firme una petizione per denunciare la propaganda di estrema destra dell'imprenditore Bolloré, editore e proprietario dei negozi Relais. Il servizio da Parigi della nostra collaboratrice Veronica Gennari.
8: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre stazioni diventino vetrine della disinformazione, del negazionismo climatico e delle idee di estrema destra. Queste sono le parole che accompagnano la petizione del collettivo Disarmare Bolloré, un insieme di associazioni francesi che si sono unite nell'obiettivo di ridurre la potenza di quello che ha definito l'impero del miliardario francese Vincent Bolloré. L'imprenditore, molto vicino alle idee dell'estrema destra francese, possiede in effetti un numero importante di giornali, media, case editrici, società di produzione cinematografica e anche i famosissimi negozi Relais. Il negozio dalla famosa insegna bianca su sfondo rosso è presente in più di 300 stazioni francesi e in quasi tutti gli aeroporti. Al suo interno si possono acquistare cibo e piccoli prodotti da viaggio, ma anche libri e giornali. Ma la selezione del negozio non è neutra. Il collettivo Disarmare Bolloré lo accusa infatti di favorire la diffusione di idee dell'estrema destra, valorizzando autori come Jordan Bardella o Éric Zemmour. La petizione del collettivo obiettivo, vuole mettere fine a questo impero e chiede così la diversificazione dei negozi interni agli aeroporti e alle stazioni, aprendo il mercato anche ad altri commercianti. Per ora il gruppo ha raccolto più di 50.000 firme. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
0: La prossima edizione del nostro giornale radio è alle 8.30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze, Pisa-Livorno, in direzione Livorno, rallentamenti per un incidente tra Ponte d'Era Ovest e il bivio per la diramazione Pisa. Sempre in Fipili, direzione Firenze, materiali dispersi all'altezza di Empoli Ovest. Spostiamoci in A1, rallentamenti, c'è un veicolo fermo tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. In A11 rallentamenti, traffico intenso tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 in direzione Firenze. E veniamo proprio a Firenze, i lavori a Ponte Alpino in programma dal 26 al 30 luglio, potenziamento del nodo fiorentino, prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Who am I?

0: La meteo.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. La scorsa è stata l'undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
1: L'esercito ucraino ha colpito di nuovo centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. La scorsa settimana l'attacco ad altri due suoi centri logistici aveva causato almeno 8 morti. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere poco fa di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che hanno poi portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
0: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
1: La destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna, Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore ha accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
0: Un tir pieno di polli si è ribaltato sull'autostrada 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo lombardo nell'ultimo tratto prima della città. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni, che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'incidente è accaduto alle 2:30 della notte scorsa, ma i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'ente autostradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza stradale, che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest, solo in direzione della città.
1: Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, l'ha detto il sindaco di New York Zoran Mandani dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano per il suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mandani aggiungendo che il governo federale è il solo ad avere questa autorità.
0: Notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con due incidenti in A1 direzione Roma, nel tratto tra Valdichiana e Chiusi, un altro incidente sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, all'altezza dello svincolo di Empoli Ovest. Passiamo alla 11, direzione Pisa, c'è un veicolo fermo tra Pistoia e Montecatini Terme. E adesso la rete ferroviaria, i fondamentali lavori a Ponte Alpino a Firenze dal 26 al 30 luglio, potenziamento del nodo fiorentino. Prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. Modifiche al programma dei treni regionali e attivazione di servizi di bus navetta dedicati. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, 4 km di coda in aumento per un incidente tra Valdichiana e Chiusi. Rimaniamo sulla 1 direzione Firenze, ci sono lavori tra il bivio con la variante di Valico e il Rio Veggio. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Inoltre c'è un veicolo fermo tra Lavoria e il bivio per Pisa in direzione di Firenze. A Firenze i lavori a Ponte Alpino in programma dal 26 al 30 luglio per il potenziamento del nodo fiorentino, sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi, Firenze-Santa Maria Novella, modifiche al programma dei treni regionali e attivazione di servizi di bus navetta dedicati. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ci sono almeno un morto e 10 feriti negli attacchi dell'esercito ucraino ai centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fyodorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che poi hanno portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
3: A Roma ci sarà una riunione per una soluzione a 2 stati per Israele e Palestina il 28 e 29 luglio. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Parteciperà anche il ministro degli esteri saudita. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. Tajani ha anche annunciato un altro appuntamento, sempre a Roma, il 4 agosto sul Libano.
2: Il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino a Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, e nella città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. Le sirene hanno suonato stanotte anche nella capitale Teheran. Attacchi questi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
3: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico, a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
2: Ha messo in fuga i ladri sparando diversi colpi di pistola. Nessuno di questi colpi ha raggiunto i ladri. È successo a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare è stato un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava avvenendo un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con un porto d'armi scaduto dal 2014.
3: Un tir pieno di polli si è ribaltato sull'autostrada A7 Genova-Milano in direzione del capoluogo lombardo nell'ultimo tratto prima della città. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni che è stato trasportato in codice giallo all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'incidente è accaduto alle 2.30 della scorsa notte, ma i vigili del fuoco e la polizia stradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza, che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest in direzione Milano.
2: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 10.30, una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la Firenze-Pisa-Livorno, un incidente allo svincolo di Empoli in direzione Firenze. In A1 direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Varico. Passiamo alla 11, direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Personale su strada all'uscita di Lucca Est in entrambe le direzioni. Viene segnalato un controllo di velocità in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Per la rete ferroviaria, ricordo, i lavori a Ponte Alpino a Firenze dal 26 al 30 luglio, circolazione sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella, modifica ai treni regionali e bus navetta dedicati. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dice 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Stamattina l'Iran ha condotto raid contro le basi militari americane in Giordania e Bahrain, dopo che nella notte era stato colpito il Kuwait. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Washington e Teheran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino a Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, sulla città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. Le sirene hanno suonato stanotte anche nella capitale Teheran. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
3: Intanto la situazione nel Medio Oriente continua a far alzare il prezzo del petrolio. Il Brent è arrivato oggi a 94 dollari al barile, il prezzo più alto dall'inizio di giugno, dopo il ribasso dovuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Non ha ancora superato i 100 dollari al barile, come nelle fasi più critiche della guerra.
2: A Roma ci sarà una riunione per una soluzione a due stati per Israele e Palestina il 28 e 29 luglio. L'ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani dopo un'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Parteciperà anche il ministro degli esteri saudita. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. Tajani ha anche annunciato un nuovo appuntamento sempre a Roma il 4 agosto prossimo di dialogo sul Libano.
3: Ci sono almeno un morto e 10 feriti negli attacchi dell'esercito ucraino ai centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fedorov, che le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che hanno poi portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
2: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
3: E su Bologna la destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna, Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore è accusato di essere il responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
2: Ha messo in fuga i ladri sparando diversi colpi di pistola. Nessuno di questi colpi gli era giunti. È successo a Crespellano, nel bolognese, domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava avvenendo il furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con un porto d'armi scaduto dal 2014. Le notizie tornano alle 12.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: King of the Dolls.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

batti cuore al buio quando spegni la luce. Batte il cuore mio

pietra del sentiero, te l'hai alzata davvero. E c'era ancora il mio nome, è un po' di bella stagione.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, ci sono mezzi in lento movimento direzione Roma tra Valdichiana e Chiusi. Sulla Firenze Pisa-Livorno, code a tratti, siamo tra Pisa Aeroporto e Navacchio in direzione Firenze. Inoltre personale su strada

0: all'uscita di Empoli Est in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A12 direzione Rosignano, un veicolo fermo tra la barriera di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia. Sempre sul raccordo Lucca-Viareggio, materiali sulla carreggiata tra Viareggio e l'A12 in direzione Lucca. Veniamo ai treni, un guasto tecnico alla linea tra Pisa Centrale e Livorno Centrale. Il regionale 4019 Firenze-Santa Maria Novella-Livorno viaggia con 22 minuti di ritardo. Con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

Stamattina nuovi raid di Teheran contro i paesi del Golfo. Colpite le basi americane in Giordania e Bahrain, nella notte preso di mira anche il Kuwait dopo una notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. L'amministrazione Trump chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. La destra vuole le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Meloni lo accusa degli scontri tra giovani e polizia scoppiati dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir. Schlein lo difende e Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. L'Ucraina torna a colpire i depositi di Wildberries, l'Amazon russo. Via anche il capo dell'esercito dopo il terremoto causato dal licenziamento dell'ex ministro della difesa di Kiev. Prime marchigiani, al via in regione una legge subito ribattezzata anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici. In aula è evocata la sostituzione etnica, dice l'opposizione.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Stamattina l'Iran ha condotto nuovi raid contro le basi militari americane in Giordania e Bahrain, dopo che nella notte era stato colpito anche il Kuwait. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Washington e Teheran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino a Hormuz ed è stata presa di mira anche la città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. In questo contesto l'amministrazione Trump ha ieri detto che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari e chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari. Ascoltiamo su questo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
1: Questa richiesta secondo me conferma quello che era stato detto alla vigilia del conflitto, quando ci sono state molte perplessità fatte trapelare anche dallo stesso Pentagono in maniera anonima sui costi dell'operazione. Il secondo elemento, ricordiamo che questa guerra non è come la guerra in Ucraina, in parte questa è una guerra che viene combattuta essenzialmente con sistemi tecnologici sparati a distanza. Ora, queste sono armi che costano molto, questo è un primo elemento. Non ce ne sono tantissime, produrle costa, c'è un alto consumo, mi riferisco a droni di un certo tipo, soprattutto missili, ma soprattutto ai sistemi antimissile e antidrone, quelli americani sono particolarmente costosi. In più c'è ovviamente tutto un dispositivo, gli americani hanno circa 50.000 uomini nella zona, centinaia di aerei, navi, tutto questo è chiaro che comporta un budget spaventoso e qualcuno l'aveva rimproverato a Trump. Ora sarà interessante capire cosa pensa la sua base, no? Le elezioni saranno molto importanti per vedere che cosa accade, anche se io credo che un po' come in tutte le parti del mondo ci sia il campismo, cosiddetto campismo, ossia a me non importa se il mio leader fa bene o fa male, ma il mio leader non mi interessa quello che dicono gli altri. Però ripeto, queste elezioni saranno estremamente interessanti per capire se c'è una possibilità che accresca, diciamo così, l'opposizione a Trump all'interno degli Stati Uniti. Ricordo che il suo rate di gradimento è bassissimo.
0: La destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio nel paese contro la polizia. Nel mirino in questo momento c'è il sindaco di Bologna Lepore, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia lunedì sera, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito, lo Stato deve fare piena luce, Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Più in generale la destra cerca di far passare il messaggio che la sinistra non voglia occuparsi di sicurezza. Ma è proprio il governo Meloni ad aver fallito ogni obiettivo che si era posto sul tema. I provvedimenti repressivi da soli non bastano. Gian Guido Nobili è coordinatore del Forum Italiano Sicurezza Urbana.
2: Gli ultimi pacchetti di sicurezza hanno insistito molto sull'intensificazione delle attività di polizia, sull'adozione di strumenti di tipo più tipicamente repressivo, comunque basati sull'aumento delle pene edittali o su misure anche di controllo di tipo amministrativo, che naturalmente corrisponde un po' anche alla rappresentazione che è spesso alimentata dalla coazione politica, dai media, di tendere a privilegiare una concezione della sicurezza fondata prevalentemente, come dire, sulla dimensione coercitiva, no, dell'intervento pubblico, a rafforzare l'idea che l'aumento dei controlli e delle sanzioni costituisca la risposta più efficace ai problemi dell'insicurezza. Tuttavia, proprio per l'esperienza maturata soprattutto nella dimensione locale dei problemi, la complessità della sicurezza negli ultimi 30 anni dimostra che le sole pratiche, come dire, di controllo amministrativo non sono produttive di particolari risultati, ed è importante, accanto alle misure durante il presidio che non possiamo non tener conto, ma affiancarle quanto più possibile, addirittura sostituirle con strategie di prevenzione che provino ad agire sulle cause, sui fattori di rischio associati ai fenomeni criminali o anche devianti, perché poi dobbiamo tenere conto che la paura, il timore delle persone non è legato necessariamente a fenomeni criminali, ma a una dimensione di disordine, di degrado urbano, che spesso non ha una rilevanza penale ma ha una grossa diffusione negli spazi pubblici e alimenta l'insicurezza del vivere urbano.
0: Ci sono divisioni nella destra di governo sull'estensione della legittima difesa chiesta dalla Lega. Le resistenze sarebbero all'interno di Forza Italia. Basta che i cittadini lo sappiano, qualcuno non è d'accordo sul fatto che un'aggressione a mano armata sia diversa da un'aggressione senza armi. Lo spieghi agli italiani, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. La Lega vorrebbe estendere la legittima difesa oltre i limiti attuali. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM e l'Associazione Nazionale Magistrati.
3: Ogni fatto è un fatto a sé e quel fatto merita di essere valutato. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, cioè anche con riferimento al contesto in cui si è verificato, come un fatto specifico. Quindi la legge va applicata al caso concreto e questo avviene attraverso un processo che si chiama l'interpretazione della legge. Però il dibattito politico è un dibattito nel quale noi non entriamo, anche perché siamo in una fase appunto di discussione. Ho letto alcune proposte di integrare con un ulteriore comma l'articolo 52 del codice penale, quello sulla legittima difesa.
4: La proposta di legge della Lega che estenderebbe insomma l'uso delle armi.
3: Sì, poi chiaramente quando saremo di fronte a un testo compiuto, un testo che avrà raggiunto un livello di maturazione nel dibattito, potremmo magari anche noi confrontarci con quella proposta, ovviamente semplicemente come sempre in un'ottica di costruttiva, di confronto, di dialogo, di discussione. Le leggi le fa il Parlamento, i giudici le applicano soltanto.
0: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per alcuni minuti come protesta. Proteste anche da VS e PD. Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Kiev ha di nuovo colpito alcuni centri logistici di Wildberries, l'Amazon russo, ed è successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe preso di mira due navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fyodorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste, che hanno poi portato anche al licenziamento ieri dell'ex capo delle forze armate Sirski. Ed è in diretta con noi su questo cambio ai vertici militari il nostro collaboratore Sabato Angeri. Buongiorno Sabato.
5: Buongiorno. Sì, alla fine Zelensky ha dovuto cedere alle piazze e all'ondata di indignazione generale che aveva portato, che era stata conseguenza della cacciata di Fyodorov, e ha dovuto allontanare anche Sirski, il comandante in capo delle forze armate, che era stato da sempre a lui fedelissimo e che da molti militari era soprannominato il macellaio, in quanto era stato tra i protagonisti della difesa considerata inutile di Bakhmut. Questa di Zelensky è una mossa che è volta a riappacificare la società ucraina, a cercare di porre un freno alle proteste e soprattutto di limitare i danni creati dalle ultime decisioni del rimpasto di governo. Ma è evidente che in realtà la decisione arriva tardi ed è percepita come un tentativo di correre ai ripari in un momento in cui le piazze continuano a chiedere innovazione e il nome di Fedorov continua a essere evocato. Che ruolo avrà? Che fine farà? Per ora l'ex ministro ha dichiarato che non intende far parte dello Stato dei consiglieri di Zelensky, ma rientrerebbe soltanto come ministro della difesa, quindi rivuole il suo vecchio posto. E invece rispetto al nuovo comandante in capo di Stato delle Forze Armate, è uno degli eroi ucraini del Donbass da anni vicino a Zelensky e anche in linea con le posizioni dell'ex ministro della difesa Fyodorov.
0: Grazie Sabato. E ora torniamo in Italia. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino in una strada nell'Oltrepò Pavese. Il ragazzo era di origini libiche e residente a Stradella. L'investimento è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il giovane era alla guida di un monopattino risultato privo di luce ed era senza casco quando è stato travolto da un'auto guidata da un automobilista di 73 anni. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Prima i marchigiani, il Consiglio regionale delle Marche ha adottato una norma subito ribattezzata legge anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici, delegando ai comuni il compito di favorire la presenza di negozi con uno specifico legame con il territorio regionale. Il testo non cita mai punti vendita di cibo etnico, ma in aula la maggioranza di Francesco Acquaroli, in quota Fratelli d'Italia, ha parlato esplicitamente di kebabari, negozi asiatici e anche di McDonald's, evocando temi cari alla destra. Leonardo Catena è consigliere regionale del PD.
6: stata presentata come una legge volta ad incentivare e a valorizzare il Made in Italy senza alcun intento discriminatorio, cosa che fra l'altro non sarebbe possibile alla luce delle normative nazionali e delle direttive europee. Poi purtroppo abbiamo assistito nella discussione in aula a delle posizioni ampiamente discriminatorie che richiamano le posizioni dell'estrema destra sulla sostituzione etnica, sull'identità italiana da difendere, l'argine alla sostituzione etnica. Queste sono le parole pronunciate dal presidente Acquaroli, che trovo anche abbastanza gravi. Quindi se da un lato si parla come intento di valorizzare il prodotto italiano, poi appena si apre la discussione viene fuori la propaganda più becera, tutta volta contro un attacco all'islamizzazione, poi finita di mezzo anche la cultura asiatica, sono finiti di mezzo i McDonald's, quindi come se fosse una legge che deve combattere la globalizzazione. L'impressione che noi abbiamo avuto è che sia una legge manifesto vuota, ad invarianza finanziaria, con zero risorse stanziate, quindi non aiuterà nessun artigiano, nessun commerciante, ma serve come arma di distrazione di massa rispetto ai problemi reali che vivono i marchigiani e anche per iniziare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche.
0: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Tardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. E nonostante i temporali dei giorni scorsi, la siccità in Italia continua a preoccupare, mentre in diverse aree di Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche cresce l'allarme per le riserve di acqua potabile. A lanciare l'allarme è stato l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po. Le maggiori difficoltà riguardano ancora il settore agricolo e i grandi laghi, ma ora l'attenzione si concentra soprattutto sull'acqua potabile. Sono infatti numerosi i comuni in difficoltà e in alcune zone è stato già necessario ricorrere alle autobotti. In Lombardia sono 17 i comuni già riforniti con questo sistema. Francesco Vincenzi è presidente dell'Osservatorio Ambi sulle risorse idriche.
7: La situazione anche in queste ore, nonostante i temporali, specialmente nel nord del paese, con bruschi cali di temperatura, continua ad essere grave. È una situazione che non è più un'emergenza, ma purtroppo è un evento strutturale, quello della siccità. Ormai negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 3 siccità che hanno rappresentato le 3 siccità più importanti del nostro paese. Oggi non è più solo un problema per l'agricoltura, ma è un problema anche per l'idropotabile, è un problema per l'ambiente, perché appunto questi nostri grandi fiumi, soprattutto il fiume Po, ormai ha delle portate talmente basse che crea notevoli problemi, soprattutto alla foce. Dall'altra parte i temporali che stiamo vivendo si stanno causando tantissimi danni che non solo non risolvono il problema delle siccità, ma soprattutto creano danni a causa dell'avvento e delle forti grandinate. E se nelle prossime settimane non dovesse aumentare quella che è la pluviosità, soprattutto nell'arco alpino, ci vedremo costretti a non avere neanche più acqua dai laghi. Il sud invece è caratterizzato ancora da tantissime altissime temperature che mettono a dura prova l'agricoltura. Per fortuna abbiamo la maggior parte degli invasi ancora con delle disponibilità accettabili. Sia nell'arco alpino che nell'Appennino abbiamo comuni con pochissime disponibilità di acqua e questo comporta l'approvvigionamento con delle autobotti.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi, una buona giornata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Mauro Ciutini e da Firenze Smart. Incidente in A1 in direzione Firenze, attenzione tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sempre in A1 direzione Firenze, personale su strada tra Arezzo e Valdarno. C'è un veicolo fermo tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico per chi proviene da Roma. Passiamo alla Firenze e Pisa Livorno in direzione Firenze. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pisa Aeroporto e Navacchio. Inoltre personale su strada tra Navacchio e Cascina. Per la rete ferroviaria ricordo i lavori RFI a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella, con modifiche ai treni regionali e bus

0: navetta dedicati. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece per materiali dispersi in carreggiata in direzione Roma tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano. Si segnala inoltre che a causa dei lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa nella giornata di oggi fino alle ore 17 tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Chiudiamo con i treni per un intervento dei vigili del fuoco tra Tarquinia e Civitavecchia. I convogli percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Ritardi, variazioni o cancellazioni anche sulla linea Firenze-Prato-Lucca-Viareggio per un guasto tecnico tra Montecatini e Prato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, buona giornata, le notizie delle 15.30. Sono riprese in aula al Senato le votazioni sulla delega, sulla riforma dell'ordinamento forense. Dopo la protesta dei 5 Stelle sul caso del Mastro, i deputati pentastellati hanno occupato i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore in affari con le mafie Mauro Caroccia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat" e la seduta era stata sospesa.
3: Le opposizioni stanno preparando una lettera da inviare ai presidenti di Camera e Senato per chiedere che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riferisca o con un'informativa o in audizione davanti alle commissioni sulla proposta di attivare la clausola di salvaguardia per la flessibilità che consente di poter usare fondi contro il caro energia e per la difesa. Nelle intenzioni delle minoranze, l'intervento del ministro dovrebbe avvenire prima delle comunicazioni del governo in aula e del voto sulla risoluzione con cui la maggioranza chiederà di avviare il negoziato con la Commissione europea per attivare la clausola di salvaguardia, decisione presa ieri da Meloni nel vertice di maggioranza. Giorgetti era sempre stato contrario. Si parla di 14 miliardi dedicati alle spese militari che il governo aveva sempre rifiutato, ma su cui la Commissione aveva aperto anche ad uso parziale per la crisi energetica.
2: Un ponte e una centrale energetica distrutti per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, la nuova minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump postata sul suo social Truth. Nell'undicesima notte di attacchi dopo la fine della tregua, gli Stati Uniti hanno colpito anche la centrale nucleare di Bushehr al centro del mirino, però ora è un altro sito, quello di Picacse Mountain, poco distante da Natanz, per gli Stati Uniti che minacciano di colpirlo, ospita un deposito segreto di materiale nucleare, Teheran nega. In seguito ai ricorrenti attacchi iraniani sulla Giordania, gli ultimi nella scorsa notte, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha sconsigliato alle compagnie di sorvolare il paese.
3: In fiamme i capannoni dell'e-commerce russo Wildberries nel sud del paese, colpiti da droni ucraini. La Russia continua a colpire le città ucraine, due feriti a Odessa in un attacco avvenuto poche ore fa di giorno. Nel frattempo a Kiev continuano le proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky ha accettato di licenziare il capo delle forze armate in contrasto con Fyodorov, ma ai manifestanti non basta, annunciate nuove mobilitazioni.
2: È morto una delle persone rimaste ferite nell'attentato in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio. Monica Esposito aveva 55 anni, era in terapia intensiva dopo essere stata investita dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, che aveva ferito altre 7 persone.
3: La Croce Rossa difende l'operato dei soccorritori su Abderrahim Fakir a Bologna e sembra attribuire la responsabilità sulla polizia. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo dal momento in cui è stato possibile intervenire, sottolinea il comunicato della Croce Rossa. Evidentemente troppo tardi. Intanto il TG di La 7 ha pubblicato il video con le immagini di Fakir prima dell'intervento della polizia. Si vede l'uomo a terra visibilmente sofferente, arriva un'auto che Fakir colpisce, i due occupanti scendono e nasce una colluttazione. Solo allora i poliziotti intervengono nelle modalità oggetto d'indagine. Il video quindi non sposta il tema sulle modalità dell'intervento della polizia su Fakir. Venerdì sarà nominato il pool di esperti per l'autopsia.
2: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per le 4 persone accusate di essere esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025, 4 restano in carcere. 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, la prossima alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 369 si registra un chilometro di coda tra Val di Chiana e Arezzo verso Bologna.

0: Sempre verso Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Si segnala inoltre che a causa dei lavori la 1 panoramica rimarrà chiusa nella giornata di oggi fino alle ore 17 tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Chiudiamo con i treni per un intervento dei vigili del fuoco tra Tarquinia e Civitavecchia. I convogli percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Ritardi, variazioni o cancellazioni anche sulla linea Firenze-Prato-Lucca via Reggio per un guasto tecnico tra Montecatini e Prato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. È morto dopo 3 giorni di agonia. Salah Belacqua, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi parla la Croce Rossa per difendere i suoi operatori e indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.
0: Una notizia appena battuta dell'agenzia: l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ne averne ferito un terzo nel 2021 a Grinzane e Cavour nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza, riporta ancora l'agenzia, rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa quelle circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti ora vanno al Tribunale di Sorveglianza, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. E veniamo alla questione spesa per le armi. Sarà il 5 di agosto la data in cui il Ministro dell'Economia Giorgetti riferirà sulla decisione presa ieri nel vertice di maggioranza di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari, e dopo che la Commissione europea ha consentito un uso parziale anche per il caro energia. La spesa fatta in questo contesto non viene conteggiata nel deficit, ma resta comunque a debito. Erano state l'opposizione a chiedere a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto. Il ministro dell'economia, il più dubbioso sull'aumento delle spese militari, ho già parlato al question time alla Camera, anticipando alcuni temi. Ha detto che il ricorso alla clausola permetterà di aumentare le spese militari senza tagli, mentre restano i dubbi sul prestito dei fondi SAFE.
1: Ancora una volta le infrastrutture civili sono al centro delle minacce incrociate nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, dopo aver già preso di mira obiettivi civili negli scorsi giorni. Teheran risponde minacciando raid analoghi sui siti dei paesi confinanti dove sussistono interessi statunitensi. Al centro della questione, al momento, il sito di Peacock Mountain, poco distante da Natanz, per gli Stati Uniti, che minacciano di colpirlo, ospiterebbe un deposito sotterraneo di materiale nucleare. Teheran nega.
0: Un incidente senza precedenti, così OpenAI, la compagnia che possiede ChatGPT, ha descritto la perdita di controllo di un suo agente di intelligenza artificiale. L'agente, durante un test, sarebbe entrato autonomamente su internet e avrebbe hackerato una startup cercando nei suoi database informazioni per passare il test. Incidente, secondo alcuni esperti del settore, che riapre il tema della necessità di una regolamentazione più stringente per l'intelligenza artificiale.
1: L'opposizione indiana si schiera con il movimento degli scarafaggi. I deputati dei partiti d'opposizione al governo Modi hanno protestato fuori dal Parlamento chiedendo risposte sulla dura repressione delle manifestazioni dei giovani.
0: Sono almeno 189 bambini uccisi dall'epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo. Secondo dati diffusi da Save the Children, più di 1000 le vittime complessive dall'inizio del focolaio a metà maggio, oltre 2000 contagiati. La malattia è causata dalla variante Bundibugyo del virus, per la quale non esistono al momento vaccini o trattamenti specifici. 17.35, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

0: Regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilì in uscita all'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla diramazione per Pisa invece per un incidente al chilometro 60 e 600, 2 km di coda tra il bivio Pisa-Livorno e Cascina in direzione Pisa. Si segnalano code anche in direzione Firenze-Livorno per un veicolo fermo in avaria all'altezza dello svincolo di Pisa Nord-Est. Città di Firenze domani 23 luglio per operazioni di carico-scarico materiali in via di Santo Spirito, circolazione interrotta tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30. Poco fa si è avuta notizia del quarto morto sul lavoro della giornata. È un operaio in subappalto di 27 anni, morto la scorsa notte nel cantiere di una galleria a Colico, in provincia di Lecco. Gli altri tre morti sono tutti e tre operai edili, sono morti in provincia di Lecce, a Santa Maria Capua Vetere. La terza vittima è un operaio caduto lunedì mattina mentre lavorava su un ponteggio, è morto in ospedale dopo tre giorni di agonia. Trump: distruggeremo un ponte, una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran minaccia di rispondere con raid su obiettivi civili nel Golfo. La maggioranza boccia l'autorizzazione a usare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e il ristoratore in odore di mafia Carroccia. Proteste dei 5 Stelle che occupano i binari dei banchi del governo, altro che lotta alla mafia e richiami a Borsellino. La morte di Abdel Rahim Fakir, la Croce Rossa si smarca, implicitamente conferma le accuse alla polizia. Noi intervenuti quando è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi, la rianimazione ormai non era più possibile. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto il differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a sangue freddo due rapinatori. Il governo si rimangia le promesse sull'aumento delle spese militari. Ad agosto il voto sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: aumenteremo la spesa senza fare tagli. Le opposizioni lo vogliono di nuovo in aula prima del voto a spiegare come saranno usati i soldi. OpenAI, un nostro agente di intelligenza artificiale fuori controllo, ha creato una startup. È un incidente senza precedenti. Altra notizia di poco fa: due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto dell'80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Si indaga anche chi fosse il destinatario del farmaco. Ci risentiamo alle 19.30 col giornale di Popolare Network, a più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: 3 Network.
1: No, 2, 3, M.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilin, uscita all'Astra Signa e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece, per un incidente al chilometro 60 e 600, 2 km di coda tra il bivio Pisa-Livorno e Cascina in direzione Pisa. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Laterina e Montevarchi, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 23 luglio, per operazioni di carico-scarico materiali in via di Santo Spirito, circolazione interrotta tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: meteo.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, Remember. Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: You can't touch this. You can't touch this.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Trump: distruggeremo un ponte e una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran risponde: sarà occhio per occhio. Intanto gli Stati Uniti si accordano con l'Arabia sul programma nucleare saudita. I magistrati non potranno usare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, il ristoratore indagato per riciclaggio con metodo mafioso. La maggioranza ha bocciato l'autorizzazione. Proteste dei 5 Stelle. Il governo si rimangia le promesse e dà il via libera all'aumento delle spese militari. Ad agosto si voterà sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: non ci saranno tagli al welfare. Incidente senza precedenti di OpenAI. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha hackerato una startup. Negli Stati Uniti si riaccende il dibattito su AI e data center. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, le infrastrutture civili al centro di uno scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Poi però dice che non hanno bisogno di Hormuz e agiscono solo perché Iran non deve avere il nucleare. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti hanno interessi. La nostra dottrina è chiara: occhio per occhio, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Il servizio di Michele Migone.
1: L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza. Lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio: quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste. Un'importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento dell'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
0: Con questo accordo l'Arabia Saudita punta a essere il paese che traina il Medio Oriente, magari utilizzando il nucleare per deterrenza contro i paesi vicini che hanno le stesse ambizioni. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, reporter esperta di Medio Oriente.
2: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di 4 stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran, abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
0: Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Un operaio di 60 anni, sempre questa mattina, è morto a causa di un malore in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere. Si è improvvisamente accasciato al suolo e i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni, l'operaio in subappalto morto la scorsa notte mentre lavorava nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. I magistrati non hanno ricevuto l'autorizzazione per accedere alle chat tra Andrea Del Mastro, ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore ritenuto vicino alle mafie Mauro Caroccia. I deputati dei 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Caroccia, insieme alla figlia, è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso. Il giornalista del Domani, Stefano Iannacone.
3: Era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente è il dubbio che quelle risorse, impiegate da Caroccia attraverso appunto finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
4: È grave di per sé, figuriamoci quando la società l'ha fatto sottosegretario alla giustizia.
3: Perché quando Del Mastro ha fatto questa società, era sottosegretario della giustizia, quindi con un ruolo tra l'altro con la delega alle carceri, in un cortocircuito abbastanza clamoroso, quindi un sottosegretario della giustizia che si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Caroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Caroccia ho ceduto le quote. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Caroccia, di chi si stesse parlando.
0: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi ha parlato la Croce Rossa per difendere i suoi operatori ed indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi, già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa. Nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere detenuto a Bollate dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di prigione per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Ad agosto il governo porterà in aula il via libera all'aumento delle spese militari. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto che autorizzerà l'Italia ad avviare la trattativa con la Commissione europea. Dopo le incertezze e le dichiarazioni della maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, che è il più dubbioso sull'operazione, ha già anticipato nel Question Time che si ricorrerà alla clausola di salvaguardia e questo permetterà di aumentare le spese militari senza tagli al welfare. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.
5: Questo suo voler scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà. Cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con il 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo. Diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
0: Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI ha rivelato che un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup. Un incidente senza precedenti che riaccende il dibattito politico negli Stati Uniti anche sui data center. Una larga parte della popolazione ha dichiarato di non volerli vicino alle loro abitazioni. Ce ne parla Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
6: Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera, e dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi, diciamo, i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui, diciamo, ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
0: La Francia diventa il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha approvato ieri la riforma, fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron, che entrerà in vigore a settembre. La nuova legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età degli utenti e introduce il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. Da Parigi, Francesco Giorgini.
7: Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti, come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per di più creanti dipendenze, danni collaterali a non finire, la lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora, appunto, legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto delle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europee ad imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzarli quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua, dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e dell'efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Sono passati 15 anni dalla strage di Utøya, uno dei più gravi attentati della storia della Norvegia. Il 22 luglio 2011 l'estremista di estrema destra Anders Behring Breivik fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo a Oslo, uccidendo 8 persone. Successivamente raggiunse l'isola di Utøya, dove era in corso il campo estivo dei giovani laburisti, e uccise altre 69 persone, per lo più adolescenti. Questa mattina, davanti alla sede del governo di Oslo, si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo delle 77 vittime. Leonardo Bianchi, giornalista e autore del libro Le prime gocce della tempesta.
8: L'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati, a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta contro-jihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik in un'altra terribile innovazione, cioè quello di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.

E il giornale finisce qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Radiopopolare Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

discoteca vuota nell'anima. Se senza paura cammini di notte sul bordo di una strada, bella come una grande città quando la gente è addormentata, agitata come la bandiera scolorita di chi in qualche modo ce la farà. Immenso smarrimento, immenso

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: suits me well.
1: The Nerd Night, la notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.